Ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato, ridetele stato